Genesi 4, capitolo 3. La prima promessa. Allora il Signore Dio disse al serpente: